La meccanica quantistica del rusco interinal è la legge che governa l'algoritmica del PIL. Le carote biotransgeniche, la carne al pentotal, dentro i piatti di alluminio della mesa comunale. Farsi un selfie sulla spiaggia fra barconi e mini slip da postare su Facebook.

sotto il sole perché vendono l'iPhone. O bruciarsi la pensione dentro un bar a slot machine.

80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad. 80-20 Grad.